E sono due serie di tempo per iniziare, perciò se siete finito a ultima e meno ora del programma, perciò non sono trattato più in diretta di voi, perciò. Ma mi raccomando, sono compagnia, ma mi raccomando, sono per presto. Se ci vendi, a

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.